L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?